batterie io una auto, sì! Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti